ci vediamo.

facile.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il decimo anniversario del terremoto che devastò la zona nella notte alle 3.36, l'ora del sisma fiaccolata per ricordare le vittime alle 17. La messa presieduta dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, alla presenza della Premier Meloni. Ieri durante l'Angelus anche Papa Leone XIV ha ricordato l'anniversario incoraggiando l'opera di ricostruzione. Daniela Ubaldi.
2: Ore 3.36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava ad Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
1: E dal pontefice, sempre nell'Angelus, anche la preoccupazione per il diffondersi dell'Ebola in Congo e l'appello alla comunità internazionale.
3: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
1: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante europea Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Un 17enne ex pugile è accusato di omicidio volontario per la morte lo scorso aprile a Massa di Giacomo Bongiorni, aggredito brutalmente davanti al figlio di 11 anni da un branco di giovanissimi che aveva rimproverato per il lancio di alcune bottigliette verso una vetrina. Indagati per omicidio anche altri 2 maggiorenni, mentre per 2 minorenni l'accusa è di rissa aggravata e lesioni nei confronti di un altro uomo, anch'egli aggredito. Tra un mese l'udienza preliminare. Ora la pagina sportiva. Calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
4: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino. 2-1 per il diavolo grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex Di Francesco, 2-0 a Venezia, grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con due gare alle 18.30 a Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina.
1: Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort, che saluta la Formula 1. Il britannico campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli, che così consolida peraltro il primato in classifica iridata, e Russell solo quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, subito fuori per un incidente senza conseguenze l'idolo di casa Max Verstappen. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze inizieranno oggi in viale Etruria e viale Canova lavori di rifacimento alla pavimentazione stradale con modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Pistoia e Montecatini, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze inizieranno oggi in Viale Etruria e Viale Canova lavori di rifacimento alla pavimentazione stradale con modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Pistoia e Montecatini, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: together, looking to recover.
1: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riad fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le 9 di questo lunedì 24 agosto, ben ritrovati all'ascolto con Nova Radio News, Newsbox Estate. E dopo 2 settimane di pausa torniamo con l'attualità e gli approfondimenti che riguardano l'attualità locale. In studio Riccardo Pinzauti. In questa puntata ripartiremo dalla politica con le vicende, soprattutto fiorentine, rimaste in sospeso quest'estate, Montedomini, ma anche i temi della viabilità, quelli del verde urbano, quelli della programmazione urbanistica. Ne parleremo con il nostro collega Niccolò Gramigni per fare un po' il punto della situazione, ricollegare i fili del dibattito politico che abbiamo interrotto 2 settimane fa. Torneremo anche su un'altra vicenda che da tanto tempo affrontiamo, quella della GKN, mentre appunto anche Nova Radio si è presa qualche giorno di pausa, invece gli operai della GKN hanno continuato il presidio itinerante, continua la loro battaglia per la riqualificazione, il rilancio della fabbrica. Ne parleremo con Dario Salvetti nel corso della nostra puntata, ma partiamo come di consueto dal meteo del Consorzio Lamma. Francesco Pasi, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: Sono state giornate anche quelle passate di caldo estremo. Si è fatto anche il punto un po' sulla situazione della Toscana. Ci sono stati dei mesi che hanno superato i limiti estremi del caldo. Poi abbiamo avuto anche le ripercussioni con le piogge violente. Invece la giornata di oggi e le prossime ore che cosa ci riservano?
6: Oggi direi che il tempo rimane tranquillo, anche se in peggioramento dalla sera. Le temperature per oggi effettivamente ancora elevate, quasi su valori estivi, superiori ai 32-33 gradi sulle zone interne. Ma come detto, siamo in attesa di una perturbazione che ci interesserà durante la notte e per la mattinata di domani, ancora con temporali localmente anche forti e ancora accompagnati da colpi di vento, quindi attenzione, abbiamo alle porte una nuova perturbazione. Di conseguenza le temperature per domani sono previste in temporaneo calo, gradevolmente attorno ai 28-30 gradi nel pomeriggio, mentre da mercoledì il tempo tornerà di nuovo stabile con temperature di nuovo in salita almeno fino a venerdì, superiori forse anche ai 35 gradi. Grazie, buona giornata a tutti.
5: Grazie Francesco Pasi, a risentirci domani con il LAM. Andiamo a vedere le principali notizie.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Sui quotidiani online ci sono le notizie in aggiornamento del vertice dei cosiddetti volenterosi a Kiev in occasione dei 25 anni dalla indipendenza del paese, paese che continua a essere sotto stato di guerra. A Kiev sono volati molti leader europei di quella appunto alleanza che punta a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa. Il Corriere della Sera, oggi a Kiev il vertice dei volenterosi sul piano di pace messo a punto dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, è la festa per l'indipendenza. Nel frattempo un drone ucraino finisce su un asilo russo e fa due morti. Dalla Repubblica i diversi stati d'animo e atteggiamenti di Europa e Stati Uniti verso l'Ucraina. Von der Leyen annuncia dall'Unione Europea 6,1 miliardi per l'Ucraina. Il nostro supporto è incrollabile, mentre nel giorno dell'indipendenza però disertano questa visita Kushner e Witkoff, ovvero due delle personalità più vicine al presidente Trump. Queste le vicende della internazionali in aggiornamento, qualche istante di pubblicità e andiamo anche alle vicende della nostra regione.
3: Continua l'estate del Rifugio Casal Giogo. Il 5-6 settembre, appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica. Un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al Rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: ascoltando Nova Radio. Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Veniamo ai titoli che si occupano di Firenze e della Toscana con i quotidiani Nicola Quest'oggi. Partiamo dalle pagine della Repubblica che ha forse gli spunti più interessanti. Dalla prima pagina il tema politico regionale che riguarda la nomina da parte del governatore toscano Eugenio Giani alla guida come commissario speciale dell'ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità, di una personalità che viene dal mondo dell'infermieristica, ovvero il presidente dell'Ordine degli Infermieri della Toscana, Giovanni Grasso. Una nomina che però ha suscitato subito forti polemiche, inizialmente da parte della componente medica che sempre aveva espresso la guida dell'ARS, Agenzia Regionale di Sanità, ma anche ora con distinguo di carattere politico, perché sono anche le componenti stesse della maggioranza che sostiene Giani che mugugnano e protestano contro una nomina che è decisa personalmente dal governatore, ma che viene ritenuta non in linea con, dal punto di vista del curriculum, dell'esperienza, non in linea con il ruolo che deve ricoprire, appunto quello di commissario straordinario dell'Agenzia Regionale di Sanità, che è l'agenzia della Toscana che serve per la programmazione sanitaria e per la ricognizione epidemiologica. Sulla nomina di Grasso all'ARS, scrive Repubblica, la maggioranza scricchiola, c'è irritazione nel PD e viene segnalata anche quella di Emiliano Fossi, il segretario regionale del PD, e il no di AVS, che è uno degli alleati del PD nella maggioranza di Giani. Altre notizie da Repubblica. Il tema ambientale, 10 strade soltanto con gli alberi senza asfalto, erano state definite qualche mese fa le strade verdi, il progetto della sindaca Sara Funaro per le oasi urbane. La sindaca, su un'idea di Mancuso, vuole lanciare subito il progetto. Con ombra ovunque, le auto potranno transitare ma solo a bassa velocità, manto drenante e senza posti per la sosta, così sarebbero queste nuove strade. C'è anche un'altra notizia su Repubblica, vi segnaliamo due maxi parcheggi che sorgeranno ai lati della stazione Foster e che sono alcune delle novità che emergono a ciò che potrebbe diventare la nuova area della stazione sotterranea all'alta velocità. La Nazione, anche qui c'è il tema ambientale in primo piano, parco a metà con un approfondimento sulle cascine divise tra paura e voglia di rinascita, il viaggio nel polmone verde, la task force parla di reati diminuiti del 43%, ma rimane la piaga del crack, quindi dello spaccio. C'è un altro tema legato sempre all'ambiente, il tram a Rovezzano, cioè tranvia verso Campo di Marte, il dilemma dei 428 alberi, monta la protesta contro la previsione del comune di abbattere appunto questi 428 fusti per realizzare la tranvia. Sulle pagine del Corriere Fiorentino non vi leggiamo niente, perché il Corriere Fiorentino non esce il lunedì in questo periodo, ma c'è questo tema però anche sul Corriere Fiorentino online. Firenze, alberi sui marciapiedi in via Leduse, un piano verde contro le proteste, è il tema appunto della tranvia e del verde. Andiamo anche al Tirreno. L'apertura del Tirreno di Pistoia, Montecatini, Prato e Firenze è su il post pubblicato ieri da Don Biancalani, già parroco di Vicofaro. È stato la sua nomina è stata ritirata dalla la curia nelle settimane scorse. Don Biancalani ha pubblicato una pietà, quindi una posa iconografica classica del cristianesimo, con un migrante al posto di Cristo. La provocazione del prete: come lui i migranti sono uccisi dalla indifferenza. Invece sul Tirreno di Firenze il tema dell'approfondimento riguarda lo stadio padovano del rugby. I lavori ripartono. Come sarà lo stadio del rugby? Approvata la variante del progetto, la tribuna avrà 3.500 posti. 9.13 minuti, qualche istante, e poi andiamo alle vicende della politica fiorentina che diciamo caratterizzeranno le prossime settimane, che forse domineranno anche il dibattito dei prossimi mesi. Vedremo, ne parliamo fra pochissimo con il nostro collega Niccolò Gramigni.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:15 minuti e Newsbox, l'approfondimento che riguarda l'attualità politica. Come noi di Newsbox riprendiamo le trasmissioni dopo 2 settimane, anche con voi ascoltatori proviamo a riannodare i fili del dibattito politico, di ciò che si è mosso, si sta muovendo in città, anche dal punto di vista politico, ma non soltanto. Lo facciamo con Niccolò Gramigni, collega dell'ANSA e della Nazione. Buongiorno Niccolò, ciao, ben ritrovato.
3: Ciao a tutti i radioascoltatori e buongiorno.
2: Abbiamo lasciato i nostri ascoltatori con la vicenda Montedomini, le polemiche intorno alla vicenda che riguarda l'utilizzo ad affitti brevi di immobili di proprietà della ASP. Abbiamo notizia di un prossimo consiglio comunale il 4 settembre, consiglio comunale straordinario proprio su questo tema, quindi vuol dire che la vicenda rimane calda. Cosa ti aspetti che possa essere questo appuntamento? Servirà a chiarire i dubbi e le perplessità che sono state sollevate oppure rischia di essere un teatro o comunque una tribuna per in qualche modo ribadire le posizioni che sono già state espresse?
3: Beh, dunque, che rischi di essere un teatro, come lo hai definito te, il rischio è concreto, perché alla fine grandi novità non ce ne saranno. Il 4 settembre sicuramente la sindaca Funaro sarà in aula, ha già fatto sapere che elencherà tutto ciò che è stato fatto di buono su Montedomini nel corso degli anni. Resta il fatto che però i consiglieri dell'opposizione, direi del centrodestra, ma poi non solo, perché le critiche sono arrivate un po' da tutti, chiaramente faranno un po' di show, e quindi questo significa che poi in aula hanno invitato anche diverse persone, so anche cittadini, a seguire proprio il dibattito direttamente nel salone dei 200 di Palazzo Vecchio, per cui un po' di show me l'aspetto, ecco, onestamente non so qua, dal punto di vista delle novità quante appunto ne verranno fuori, però è chiaro che è la prima volta che comunque la sindaca su quel tema va in aula a riferire, è la prima volta che viene fatto un consiglio straordinario chiesto da tutte le opposizioni su questo tema, perché un conto è un consiglio magari o comunque un approfondimento nelle commissioni chiesto da un gruppo politico dell'opposizione, in questo caso erano tutte unite. Lì credo che si voterà anche la richiesta di una commissione di indagine ulteriore su Montedomini, che però sarà respinta perché la minoranza non ha i numeri per farla approvare, però è chiaro che quella è una giornata in cui un po' di diatriba e di dibattito ci sarà, è come l'aspetto.
2: Per chiudere il caso, in qualche modo il comune, visto che sembra ormai tramontata l'ipotesi di cambio al vertice, insomma di decapitazione eccetera, sarebbe quella di proporre la propria ricetta, no? Abbiamo letto nei giorni scorsi gli affitti turistici di quegli immobili sono stati interrotti anche per una questione appunto di procedimenti irregolari nei CIN. La sindaca aveva annunciato una sorta di riforma del regolamento. Da quello che capiamo, da ciò che ci racconti, non sarà il 4 settembre probabilmente l'occasione, ma come potrebbe ribaltare a suo favore o comunque rilanciare in modo diverso l'azione di Montedomini l'amministrazione comunale, la sindaca?
3: Beh, di certo potrebbe appunto, forse già nell'intervento del 4 settembre, potrebbe dare delle indicazioni su quello che deve essere il futuro, no? Quindi come gestire anche questa partita, ma visto che insomma una delle grandi battaglie, forse la più grande battaglia che ha fatto la sindaca Funaro è relativa proprio agli affitti brevi, no? Quindi dalle keybox in poi, dal divieto delle keybox in poi. Per cui è chiaro che ci si aspettano anche delle risposte politiche su quel fronte. Quindi io credo che alla fine Funaro, oltre a elencare ciò che di buono è stato fatto in questi anni su Montedomini, che se vogliamo è cronaca, però dovrà anche dare una visione politica futura, no? quindi che cosa può accadere, come gestire appunto anche il patrimonio di Montedomini, ma non solo di Montedomini, per il futuro. Quindi secondo me è quella l'indicazione che deve dare, perché è fare l'elenco di cosa ha funzionato, è utile, però i cittadini secondo me si aspettano una mossa o comunque dei chiarimenti su cosa sarà più che cosa è stato, no? Al certo. Netto di tutto quello che è stato a livello di cose positive e anche a livello di errori. Ecco, poi c'è da vedere anche che come, quali saranno gli interventi ad esempio della maggioranza, perché anche AVS sul tema si è espresso insomma in modo abbastanza netto, no? Per cui anche AVS, che fa parte della maggioranza di Palazzo Vecchio, si aspetta delle risposte su Montedomini, sugli affitti, su tutti quegli immobili anche pubblici che possono aiutare a essere destinati a quella popolazione che in questo momento si trova in difficoltà, per cui insomma delle risposte politiche devono arrivare. Se Funaro vuole mettere questa occasione e rilanciarla a suo favore, deve dare un indirizzo politico futuro. Cioè, io fossi Funaro non parlerei solo, come ho detto, solo di quello
2: sulla
3: che
2: difensiva
3: è stato.
2: Insomma,
3: ecco, cercherei di dare delle annotazioni, poi tanto le critiche arriveranno, no? Questo è inevitabile, ma lei è consapevole di questo, perché ha uno staff, per cui non è in aula anche su quelle che saranno comunque le critiche da parte delle opposizioni. Ecco, però io darei un indirizzo, cioè proverei a guardare oltre, a guardare avanti, perché altrimenti se guardiamo solo indietro poi alla fine viene dato anche del terreno fertile a chi critica, no? Perché certo. Alla fine ti dicono che come risposta ti dicono ma non c'è stato neanche un indirizzo politico futuro. Ecco, vediamo se invece in questo caso questa può essere un'occasione per guardare oltre, non solo al passato.
2: Dai titoli dei quotidiani di quest'oggi leggiamo qualche spunto. Ovviamente d'estate spesso è l'occasione anche per gettare appunto lo sguardo in avanti, anche fare delle elucubrazioni. Leggiamo di qualche anticipazione riguardo al cantiere della Foster con la possibile assetto urbanistico, il tema del verde pubblico, la protesta contro il taglio degli alberi della tranvia, e quindi anche lì c'è un tema che riguarda sia la pianificazione della città che appunto il mantenimento dell'ambiente. Quali potrebbero essere, proviamo anche con te insomma in questo agosto che ancora non è finito, a tracciare quali potrebbero essere i temi caldi, no, dei prossimi mesi. C'è anche stata la notizia, mentre eravamo diciamo fuori trasmissione con Nova Radio, che sempre per quanto riguarda la tranvia, il ponte da Verrazzano dovrà avere delle migliorie, e si è già cominciato a parlare di un suo possibile parziale abbattimento. Ci stiamo riferendo alle le terrazze, i camminamenti laterali di quel ponte, che sono un po' la sua caratteristica, ma che sembrano essere un po' troppo pesanti per il ponte che dovrebbe essere il ponte tranviario.
3: Sì, da qui diciamo in un elenco temporale un pochino più lungo, da qui a fine anno le risposte devono essere necessariamente quelle sulla tranvia, perché il cantiere per Bagno Ripoli si deve concludere a fine anno, poi sappiamo che c'è il preesercizio, poi la maggioranza su questo ha già messo un po' le mani avanti, no? Ha detto il preesercizio che è quella fase intermedia dove i lavori sono finiti, ma dove i fiorentini ancora non possono salire materialmente sulla tranvia, hanno già detto la maggioranza che il preesercizio è a far di Roma, per cui è Roma che deve autorizzarlo. E quindi, come dire, se c'è qualche ritardo in più è imputabile anche al governo centrale, no? Per cui questa mi sembra già un'indicazione sul fatto che la tranvia per Bagno Ripoli, mi sento di dire, che sarà disponibile dei fiorentini e di chi ci vorrà salire non prima dell'estate del 27. Quindi ci vorrà ancora un anno circa perché sia completamente in funzione. Però quello è un tema. L'altro tema è naturalmente, come dicevi, Verrazzano, perché è legato alla tranvia. I lavori in teoria devono partire inizialmente sembrava a settembre, ma poi i lavori partiranno a ottobre, dureranno 7 mesi, c'è da chiedersi, ci saranno ritardi, perché quello è un imprevisto, e d'altronde quando si fanno quelle opere di quel tipo lì, ci sono anche gli imprevisti. Per cui è un imprevisto, bisognerà anche dialogare con la sovrintendenza, che già si è un po' espressa sul tema, per cui anche quella è una bella partita anche per l'assessore Giorgio. C'è la partita dello stadio, perché ricordiamoci che i cantieri del Franchi sono in corso, e sono cantieri dove peraltro poi bisognerà anche arriveranno anche delle risposte legate all'organizzazione degli europei di calcio, e bisognerà capire se Firenze è una poi delle sedi scelte, visto che
2: la famosa lettera all'UEFA l'abbiamo mandata noi come Firenze,
3: sì,
2: spiegando,
3: sì, no, i documenti dovevano essere inviati tutti entro il 31 luglio, e così è stato.
2: Ma non si è risolto però il tema di quanti soldi potrebbe dare la Fiorentina, insomma.
3: Beh, perché questo ancora è oggetto di analisi, però va detto che insomma ora ci sono anche arrivate insomma delle rassicurazioni, per cui quella è una partita che poi interessa anche la Fiorentina a sistemare, perché obiettivamente giocare anche in uno stadio che è un cantiere è anche difficoltoso, anche proprio poi per la squadra stessa, per cui è una situazione va sistemata, e sono sicuro che verrà sistemata nei tempi. Il problema è che quello che magari la città di Firenze, la giunta non si aspettava, è che al 31 luglio le domande per gli europei di calcio degli stadi in grado di poter ospitare sono lievitate. Quindi Roma, ad esempio, la città di Roma ha proposto 2 stadi, c'è il Napoli, lo stadio Maradona, e va rifatto totalmente, però è stato inserito nelle domande preliminari, per cui non è certo che Firenze finisca nella rosa delle sedi che ospiteranno quell'europeo di calcio, che ricordiamolo è a metà con la Turchia, però sarebbe fondamentale anche proprio come vetrina, no? C'è la questione legata al sud, perché ci sono anche altri impianti, Palermo, uno di questi è Palermo, ho detto Napoli prima, che vorrebbero ospitare gli europei. Insomma, ci sono tanti impianti, alcuni dei quali sono ancora a zero, nel senso che a differenza di Firenze non sono costruiti, o non è proprio partito il cantiere neanche, o i progetti, però la rosa è ampia. Quindi quella è certamente una partita. E poi c'è il nodo legato comunque anche alla viabilità.
2: Abbiamo visto almeno chi, diciamo, rientra dalle ferie troverà una viabilità cambiata, come preannunciato. Via Mannelli è stata, diciamo, ribaltata come direzione, e comunque ci saranno anche altre novità ulteriori in quel quadrante.
3: Esatto, e ricordiamoci che poi a settembre inizia la scuola, per cui anche quello con l'inizio dell'anno scolastico, come sempre diciamo, è un servizio che facciamo un po' tutti gli anni, però riparte a pieno ritmo i cantieri, ancora la città è mezza vuota, però da settembre riparte tutto, quindi con i cantieri della tranvia ancora attivi, con il traffico e la scuola, insomma bisognerà gestire bene la situazione, ecco, anche dal punto di vista proprio politico, perché poi anche lì, poi ogni lunedì in consiglio comunale ci sarà sicuramente chi farà le critiche sul fatto di via Mannelli, sul fatto che la viabilità è bloccata. Ci sono già state a metà agosto, insomma, dei consiglieri che hanno già fatto le prove sul campo dicendo è metà agosto eppure già c'è coda dalla parte dell'area di via Mannelli, no? Quindi figuriamoci che cosa diranno da settembre in poi, ecco. Insomma, però le partite sono tante, partite politiche, abbiamo visto anche la nomina, la nomina legata all'Ars, che ha fatto scricchiolare la maggioranza, con l'irritazione di una parte del PD, l'irritazione di AVS, e qui ti faccio una breve parentesi e dico che insomma poi anche alcuni segretari che vanno a dare valutazioni politiche, penso a Dario Danti, insomma fa anche l'assessore a Firenze, se pensasse forse di più a fare l'assessore a Firenze, secondo me sarebbe una cosa, come dire, più vantaggiosa, ecco, invece che entrare in questo momento in certe dinamiche politiche. Però, insomma, al di là, per concludere la situazione, è che su Firenze ci sono un sacco di partite aperte. In regione ci sono un sacco di partite aperte, come ho detto, alcune di queste che sono prettamente politiche, e poi ricordiamoci che ci saranno anche le elezioni politiche, no? Quindi andiamo anche
2: Che
3: verso
2: vanno a
3: quella fase.
2: perturbare, diciamo, tutte le dinamiche.
3: Ulteriormente, no? L'ambiente, per cui il famoso Campo Largo, il Campo Largo nazionale, il Campo Largo regionale, per cui insomma non è che ci avviciniamo a una stagione di grande tranquillità, ecco, da ora in poi si comincia a fare sul serio, sia a Firenze città che poi nella regione toscana. Ecco.
2: E poi del tema del Campo Largo in vista delle elezioni, mi piacerebbe tornare con te poi a parlare anche nei prossimi giorni, perché è tutto un tema, insomma, da sviscerare. Non abbiamo però il tempo stamani. Grazie Niccolò, ovviamente a te buon lavoro, ci risentiamo di sicuro in questi giorni.
3: Certo, grazie a voi. Ciao, ciao.
2: 9:30 minuti, qualche istante e poi parliamo invece di GKN.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:33 minuti ancora in diretta con Newsbox e andiamo a una vicenda con cui abbiamo voluto ripartire anche con le nostre trasmissioni. Si va in vacanza, anche Nova Radio si è presa un po' di pausa, ma chi non se l'è presa invece la pausa sono i lavoratori della GKN da oltre 5 anni in mobilitazione, il presidio permanente che è diventato un presidio itinerante quest'estate, l'ennesima estate, il deserto anche informativo in parte che assedia la loro battaglia, ma battaglia che continua in forme sempre diverse ed è pronta anche a rilanciarsi per questo prossimo settembre, anzi possiamo dire fra pochi giorni. Ne parliamo con Dario Salvetti, collettivo di Fabbrica. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao a tutte e tutti.
2: Partiamo da ciò che è stata quest'estate, appunto la difficoltà di continuare a far parlare di una battaglia che spesso e volentieri è dimenticata e molti vorrebbero dimenticare. Voi l'avete tenuta viva in molti modi, tra cui appunto un presidio itinerante e anche un'ultima iniziativa che vi ha visto solidari con la Summud Flottiglia che nei giorni scorsi è partita alla volta dell'Albania. Come si è tenuto vivo appunto la vostra battaglia?
3: A me sembra doveroso tenere viva questa battaglia. Ricordiamolo che stiamo parlando di 5 anni di mobilitazione, stiamo parlando di 13 cortei, io calcolo almeno 200.000 persone coinvolte in 5 anni, in ogni forma, in ogni possibilità, non ultimo più di 2.000 soggetti che hanno dato vita all'azionariato popolare, che ha raccolto più di 1 milione di euro, una legge per cui abbiamo lottato tutte e tutti, che ha creato un consorzio industriale pubblico e che non accetteremo rimanga immobile, e tutto questo naturalmente si lega a tutto quello che sta accadendo nel resto del mondo, per cui sì, siamo stati al campeggio internazionale di Break the Chain, un campeggio del movimento climatico che denuncia la complicità tra le catene del valore dell'industria bellica, del fossile, il collegamento col cambiamento climatico. Siamo sulle barche della Summud Flottiglia che sono andate a portare una solidarietà alla mobilitazione, alla rivoluzione dei fenicotteri in Albania e soprattutto nel caso dell'evento che prepariamo il 28 agosto, questo venerdì, siamo solidali con degli altri presidi che si sono tenuti sotto la grandine, sotto il sole bollente, che sono quelli della lotta dell'H, dei licenziati dell'H, della logistica, delle compagnie e compagni del Sud Cobas.
2: Il 28 agosto prossimo, lo ricordavi, questo concerto solidale sarà davanti al vostro presidio, quindi via Fratelli Cervi davanti alla GKN, ci sarà la Casa del Vento, quindi quello sarà l'occasione anche per voi fare il punto di ciò che è il percorso, no? C'è questa legge che riguarda i consorzi industriali, faticosamente ottenuta dal Consiglio regionale, ancor più faticosamente instradata dal punto di vista operativo, a che punto siamo? Potrebbe essere l'autunno giusto per diciamo far vedere la luce alla possibilità del vostro progetto di trovare casa lì in quel consorzio industriale nell'area della GKN?
3: In questa nostra vicenda la politica istituzionale al momento ha deciso di giocare la parte dell'impotenza, dell'inadeguatezza, dell'inaffidabilità, per cui ad oggi non è dato né sperare né credere a nessun tipo di intervento pubblico, il che non vuol dire che ci rassegniamo al fatto che non ci sia, vuol dire che prendiamo atto del fatto che pur di non mettere bastone tra le ruote alle forze del mercato che hanno creato nella nostra piana, non soltanto la nostra piana, ora stiamo parlando specificatamente di questo, una economia della speculazione immobiliare, dei capannoni apri e chiudi, dello sfruttamento lavorativo 7 giorni su 7, 12 ore, perché fondamentalmente la nostra vicenda si lega a tutto il tipo di economia che si sta sviluppando nella piana, che ha portato una crisi dell'industria, dell'industria metalmeccanica, ma anche dell'industria della moda, piuttosto che fare un minimo intervento, perché intervenire con la pubblica utilità sull'area dell'ex GKN sarebbe un minimo intervento, preferisce giocare al logoramento, perché ormai lo capiscono tutti qual è il gioco. Resistere in presidio permanente in queste condizioni di vita, di mancanza di entrate, di disoccupazione per noi e per tutti gli altri presidi è chiaramente una sfida contro il tempo dove ogni giorno diventa faticoso. È la stessa cosa che abbiamo visto succedere quest'estate a Spring Time a Roma, quindi non stiamo parlando di qualcosa di specifico, ma di qualcosa di evidentemente generale. In questa situazione le uniche forze su cui possiamo contare sono evidentemente le nostre, e l'abbiamo ulteriormente specificato salpando con la reindustrializzazione che continuerà a muovere i suoi passi con l'azionariato popolare, e contemporaneamente però i presidi rimangono vivi, rimangono da presidiare appunto, ed è quello che continueremo a fare. Quindi venerdì sarà il momento sì per fare il punto della situazione, ma soprattutto per continuare a invitare a essere protagonisti e protagonisti attivi e attivi in queste lotte che continuano e continueranno, anche perché semplicemente non c'è alternativa. Credo che chiunque di noi si guardi attorno, vede solo e soltanto una catastrofe che aumenta, che accelera. Io credo che noi vivremo quest'autunno un'ulteriore ondata inflattiva simile a quella del 2022, che era la più alta degli anni 70, solo per citare uno dei tanti problemi che avremo. Non ultimo il fatto che anche le cosiddette catene delle rinnovabili, che dovevano e devono provare a salvarci dall'economia del fossile e costituire un'alternativa all'economia di guerra, non sono libere da condizionamenti e da complicità con l'attuale sistema. Mi riferisco a tutta una serie di vertenze che stanno cominciando per denunciare il fatto che anche nell'installazione del fotovoltaico ci sono aziende che hanno complicità con il sionismo israeliano. E ancora lì si torna al punto fondamentale: quanto sarebbe stato importante, bello, vitale per questo territorio aver avuto in questo momento attivo un polo delle rinnovabili che installava e produceva fotovoltaico e produceva cargo bike come alternativa a quello che stiamo vivendo. Sarebbe stata una cosa fondamentale per il lavoro, per i diritti e per questo territorio, mentre siamo ancora a presidiare sull'asfalto bollente. Questo è qualcosa che non dovrà mai smettere di indignare e che infatti non ha mai smesso di indignarci.
2: Ricordiamo l'appuntamento di venerdì prossimo, 28 agosto, dalle 18 l'assemblea, la vita prima della merce del mattone, con il collettivo di fabbrica GKN, Soms Insorgiamo, i Sud Cobas e la rete solidale, poi alle 21 il concerto della Casa del Vento, il tutto presso il presidio dell'ex GKN in via Fratelli Cervi, Campi Bisenzio. Grazie Dario Salvetti, ovviamente a voi buon proseguimento della lotta.
3: Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro.
2: 9:41 minuti, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox Estate. Vi ricordiamo l'appuntamento con informazione locale alle 14 con il Nova Radio News, sempre versione estiva. Un saluto da Riccardo Pinzauti, a domani con il Newsbox che torna alle 9:05 minuti. Rimanete in sintonia su Nova Radio.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
6: Sulla Fipili ci sono code per traffico intenso tra Tirrenia e l'allacciamento per Livorno in direzione Livorno. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze inizieranno oggi in Viale Etruria e Viale Canova lavori di rifacimento alla pavimentazione stradale con modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Pistoia e Montecatini, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Brandy Funk is made to eat. We do not endorse Tim's usage of this product.
1: But it worked now.
0: But you can get your Stanky Funk. 999.
1: I don't know what the hell you talking about. My breath smells good.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Interverrà anche la Premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, l'affondo contro il governo del co-leader di AWS, Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula, e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema a ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con 0 code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
6: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Community Radio.
2: Mentre parli col vento, mentre soffi sul cuore,

volta, in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero, se usciva dalla porta, era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole, somigliava alla sua vita, rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco, ma per sentirmi vivo non mi basta

Esattamente non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove, mia figlia lo vedeva e tremava. Ancora se lo sogno di notte.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bipio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
3: Nova Radio Città Futura,

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, interverrà anche la Premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Demschlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, l'affondo contro il governo del co-leader di AWS, Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema a ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per un incidente avvenuto al chilometro 344, 5 km di coda tra Arezzo e Valdarno. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate del Rifugio Casal Giogo. Il 5 e 6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al Rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

What do you care about?

native, sings into a smoking gun!

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione in tutto il centro Italia per il decimo anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 6 km di coda in diminuzione tra Monte San Savino e Valdarno. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra Carrara e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: palestra era semivuota. Lui prese il disco migliore che aveva e incominciò a muoversi.
1: Ad agitarsi! Muoveva le braccia!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Pisa, rallentamenti per traffico intenso tra Chiesino Uzzanese e Altopascio. Sulla A12 in direzione Genova, code a tratti tra Carrara e il bivio per la A15. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in Network.
2: Ma lo capisci? La città

0: Nuova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Le 14 e un minuto di questo lunedì 24 agosto, buon giorno e ben trovati a questa nuova edizione del Nuova Radio News Estate, in studio Riccardo Pinzuti. In apertura l'emergenza meteo, dopo gli eventi estremi degli ultimi giorni la Toscana è orientata a proclamare lo stato di emergenza regionale. Lunedì prossimo, quando si riunisce la giunta, proporrò probabilmente lo stato di emergenza non localizzato sulle aree della Toscana precise, ma su comuni che a macchia di leopardo hanno oggettivamente subito danni, un numero che non sarà superiore ai 15-20, ha detto oggi il presidente Eugenio Giani, che ha detto è stata una valutazione complessa. Il maltempo è tra l'altro destinato nuovamente a battersi sulla nostra regione. Il passaggio di una veloce perturbazione porterà con sé domani, martedì, temporali sparsi, anche di forte intensità, con forti colpi di vento e grandi date, più frequenti nella notte e in mattinata. Per domani quindi allerta meteo. Lunedì invece la probabile proclamazione dello stato di emergenza regionale, una situazione a macchia di leopardo, ha detto Giani. Sentiamo.
2: Penso che arriveremo a questo, però è stata una valutazione dei danni molto complessa, perché in questo caso non abbiamo avuto, come quando accade per l'esondazione di un fiume, un'area concentrata e conseguentemente possiamo dire quell'area della Toscana va in stato d'emergenza regionale. In questo caso, un po' a macchia di leopardo su tutta la Toscana, noi abbiamo avuto situazioni nei quali in un comune vi è stato un'effettiva situazione di danno, perché magari una tromba d'aria, un evento molto simile ha portato in modo molto localizzato quei danni, e nel comune accanto invece sostanzialmente non c'è stato niente o quasi niente. Quindi noi stiamo facendo il monitoraggio dei danni che ci arrivano dai singoli comuni. Per fare un esempio, mi arrivano segnalazioni di forti danni da Vinci nei comuni limitrofi del Monte Albano o no, mi arriva da Pietrasanta, in altri comuni della Versilia no, mi arriva dalla Lunigiana, che è forse l'area che in modo più omogeneo ha subito danni. È evidente che lì abbiamo vissuto danni consistenti a Bagnone, a Filattiera, a Liccianardi, ma non negli altri comuni. Quindi quando arriveremo lunedì, quando si riunisce la giunta, io probabilmente lo stato di emergenza, lo vedrete in questo caso non localizzato su aree della Toscana, ma su comuni che a macchia di leopardo hanno oggettivamente subito quei danni che lo motivano.
1: Così il governatore Giani. L'annuncio del possibile stato di emergenza per maltempo lunedì è arrivato oggi a margine della presentazione di un servizio a sua volta concernente la difesa dell'ambiente. Un'app speciale messa a punto dall'AMMA, il Servizio Meteorologico Regionale, ad uso del personale della Protezione Civile e del Servizio Antincendio, che permetterà di monitorare in modo molto preciso e localizzato i parametri relativi a vento, temperatura, pioggia, umidità, elementi essenziali e spesso decisivi, hanno spiegato gli operatori, nelle operazioni antincendio, dove il fronte delle fiamme può muoversi per effetto di improvvise folate o per l'arrivo di temporali molto localizzati. Sentiamo quello che hanno spiegato il commissario del LAMMA, Francesco Meneguzzo, e il dirigente della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze, Leonardo Ermini.
3: Immaginate di avere una situazione in cui il vento è anche debole, no? Quindi non desta preoccupazione, ma c'è un temporale nelle vicinanze. Questo temporale nelle vicinanze, come abbiamo potuto constatare per esempio negli eventi del 21-22 agosto scorsi, può determinare delle raffiche lineari anche a distanza, e queste raffiche lineari che hanno raggiunto nei giorni scorsi e superato i 100 km all'ora possono improvvisamente riavviare o cambiare la direzione improvvisamente di qualsiasi incendio. E questo è una cosa che con questa con questa app, al meglio ovviamente delle possibilità che fanno i modelli, e su quello naturalmente lavoriamo in modo continuo e intenso per il miglioramento, che questa app può aiutare appunto a capire anche quando ci sono questi eventi molto particolari delle raffiche, che sono fondamentali. Le squadre, dicevo appunto, che le squadre sul campo possono scaricare gli ultimi dati nell'ultimo punto disponibile, diciamo, di rete, che sanno che c'è la rete, prima di arrivare sul punto dell'incendio, e lì poi funziona anche offline con i dati già immagazzinati. Allo stesso tempo possono ricevere le informazioni più recenti via radio continuamente dalla sala centrale.
4: Nel corso dello spegnimento di un incendio boschivo, poter disporre di informazioni relativamente all'andamento del vento, alle temperature o alla possibilità che ci possano essere dei temporali risulta un elemento di grande strategicità, che integra quelle che erano già le attività comunque svolte dal sistema regionale AIB con gli operatori, sempre in collaborazione con il consorzio LAM. Questa app, soprattutto laddove messa in mano al direttore delle operazioni di spegnimento, che è una sorta di direttore lavori di quelli che sono i lavori di spegnimento svolti nel bosco, consente di stabilire la strategia d'attacco alla fiamma. Cioè bisogna considerare un contesto operativo in cui c'è un fuoco e stabilire sulla base delle grandezze degli agenti atmosferici dove si può direzionare il fuoco, perché ovviamente il fuoco ha una sua dinamicità, risulta importante.
1: E la stagione 2006 estiva, benché ancora non conclusa, può essere già definita problematica sul fronte degli incendi in Toscana. L'ho confermato ai microfoni Nova Radio Lorenzo Lencioni del servizio AIB, antincendio boschivo della Toscana. Gli incendi sono stati circa 200, sono il doppio rispetto all'anno scorso, e hanno coinvolto anche boschi di latifoglie, che solitamente sono meno soggetti al fuoco. Anche dal punto di vista della superficie percorsa dal fuoco, benché l'area solitamente sia mietata in media a pochi ettari, ci sono stati anche casi di incendi più impattanti. Nel complesso però, sostiene l'antincendio boschivo regionale, il sistema ha retto.
5: È stata un'annata, ed è ancora un'annata abbastanza impegnativa, perché diciamo le condizioni meteorologiche, in particolar modo le ondate di calore che si sono susseguite da giugno fino a questi giorni, hanno condizionato l'umidità del combustibile, perché di combustibile anche negli incendi boschivi si parla, e quindi diciamo che è stata un'annata impegnativa per l'organizzazione regionale AIB. Anche i boschi di latifoglie sono andati in certi casi in crisi, quindi sono resi disponibili purtroppo all'azione del fuoco.
1: Dal punto di vista quantitativo si può fare un raffronto?
5: Quest'anno il numero degli incendi è più che raddoppiato se si fa riferimento al medesimo periodo. All'incirca da giugno e ora in tutta la regione siamo quasi a 200 incendi boschivi. Sì. Le dimensioni, comunque, il sistema risponde sempre in modo pronto e efficiente, e difficilmente gli incendi, la media è sempre intorno a un ettaro, due ettari di superficie media. Poi ci sono stati degli eventi anche più importanti e significativi, però insomma il sistema funziona.
1: Torniamo a parlare di clima anche in relazione alla resilienza delle città. Ora cambiamo però argomento, parliamo di MPS. Domani gli enti locali saranno ricevuti dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per chiedere al governo di fare scudo con l'esercizio della cosiddetta Golden Power, la parte di proprietà del governo del pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi, che è sotto l'OPAS di Intesa San Paolo. E così alla vigilia dell'incontro è intervenuto anche il governatore Giani, che domani sarà presente a Roma. Per tutelare MPS ha detto importante che come sarà orientato il quasi 5% che lo Stato ha ancora all'interno della compagine azionaria, chiederemo con forza che quel 5% rimanga al governo, ha detto Giani, perché poi è in grado nei processi che avverranno di orientare verso i nostri obiettivi, che sono i lavoratori del Monte dei Paschi, e contemporaneamente tutelare anche la presenza e la forza dell'istituto nella regione, mantenendo integro il tutto. Quindi no allo spezzatino, ha ribadito Giani. Sentiamo.
2: Io ritengo che domani sarà un incontro molto importante perché Giorgetti potrà avere una posizione ferma e forte da parte del contesto territoriale toscano, pur fermo restando le prerogative che il mercato di per sé necessariamente sulle questioni finanziarie e di proprietà azionaria ha, si renda conto che non è possibile segmentare quello che oggi è una realtà storica che dal 1472 rappresenta una realtà bancaria di rilievo internazionale come il Monte dei Paschi attraverso la divisione delle sue filiali o altre operazioni di frammentazione. Noi vogliamo un Monte dei Paschi che rimanga soggetto unico con la sua storia, la sua sede a Siena e con il management che ha consentito onestamente una rete retail sul territorio nazionale con professionalità e capacità di incidenza. Quindi noi vogliamo essere molto partecipi di quello che può tutelare l'integrità del Monte dei Paschi, il brand legato a Siena e è molto importante anche come viene orientato quel quasi 5% che ancora lo Stato ha nella compagine azionaria. Chiederemo con forza che quel 5% rimanga dello Stato perché è in grado poi nei processi che avverranno di orientare verso questi nostri obiettivi che sono i lavoratori del Monte dei Paschi ma contemporaneamente la sua presenza e la sua forza nella nostra regione di mantenere integro il tutto.
1: E invece dal punto di vista della regione non si placano le polemiche sulla nomina da parte del governatore Giani del nuovo commissario dell'ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità, nella figura di Giovanni Grasso, 37enne presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che però è già stato a suo tempo candidato al Consiglio regionale, non eletto, nella lista Giani Casa Riformista. Dopo le critiche apertamente espresse dagli ordini dei medici e da alcuni sindacati, tra cui CGL e CISL, che hanno sottolineato come l'esperienza fin qui maturata dal stesso Grasso non sia in linea con le specifiche competenze dell'ARS, si aggiungono anche le critiche politiche, irritazione che trapela dal PD e aperte critiche invece da AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Abbiamo forti perplessità, ha spiegato a Nova Radio il consigliere regionale di AVS Lorenzo Falchi. Leggendo il curriculum di Grasso risulta evidente come manchino competenze dal punto di vista della ricerca, dell'analisi dei dati sanitari, oltre ad avere una esclusiva esperienza nel campo della sanità privata. L'opposizione di centrodestra, Forza Italia, chiede con una mozione di un passo indietro a Giani. Falchi invece affronta il tema in prospettiva. A settembre, ricorda, saremo chiamati ad approvare il nuovo statuto dell'ARS. In quell'occasione credo sarà l'occasione per inserire delle caratteristiche diverse di chi dovrà ricoprire i ruoli di direttore e di presidente. Sentiamo su questo Lorenzo Falchi, AVS.
6: Abbiamo espresso forti perplessità perché leggendo il curriculum del neonominato risulta evidente come manchino competenze da un punto di vista della ricerca, da un punto di vista dell'analisi dei dati sanitari, che è poi l'attività principale che svolge l'Agenzia Regionale di Sanità, oltre ad avere una esclusiva esperienza nel campo della sanità privata. Ecco, questi elementi fanno nutrire grossi dubbi sulla scelta. È vero che è una nomina per un periodo limitato, ma crediamo che ci sia bisogno di altri profili.
1: Dall'opposizione Forza Italia con Marco Stella presenterà una mozione per chiedere al governatore di recedere da questa decisione. Siete pronti ad appoggiarla?
6: Innanzitutto dovrebbe ricordarsi il consigliere Stella che a settembre siamo chiamati a discutere e ad approvare il nuovo statuto di ARS e credo sarà quella l'occasione per inserire anche da un punto di vista normativo delle caratteristiche su chi dovrà ricoprire questi ruoli e quindi credo sarà quella l'occasione per approfondire. La nostra posizione è chiara e vogliamo portarla anche nella discussione in consiglio sullo statuto di ARS.
1: Per Grasso si delinea la nomina fra qualche mese a presidente di ARS. Anche lì secondo voi si deve riaprire una discussione?
6: Ma non c'è dubbio, innanzitutto perché ancora il Consiglio regionale deve esprimersi e scrivere e approvare il nuovo statuto di ARS che prevede le due figure e in ogni caso dal nostro punto di vista si tratta di figure che devono avere delle competenze specifiche su un'agenzia così importante per la sanità toscana in un momento tra l'altro così delicato per la sanità.
1: Qui diciamo la battaglia fra virgolette politica da parte vostra nostra si giocherà proprio lì, insomma, quando si tratterà di scrivere le nuove regole dell'ARS.
6: Ma indubbiamente è un passaggio importante quello. Noi riteniamo che in questa agenzia, così come negli altri luoghi in cui si sviluppa l'attività della regione, debbano essere scelte figure che hanno competenze, esperienze, professionalità da mettere a disposizione. Ovviamente anche una visione politica, su questo non c'è niente di male, ma il punto è che deve passare avanti, ovviamente come elemento, come prerequisito, avere competenze, esperienze in grado da poter spendere in un ruolo così importante e delicato.
1: Veniamo alla cronaca. Un carico di cocaina da 20 milioni di euro è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane del Porto di Livorno. 65 kg in tutto di droga nascosti in un vano creato all'interno di un container frigo che trasportava un carico di banane proveniente dal Sud America. L'individuazione dello stupefacente è arrivata grazie all'attività di analisi dei rischi sulle merci in entrata, supportato all'utilizzo della scansione a raggi X alla dogana e ai cani antidroga della finanza. Dopo essere stato campionato e analizzato, la droga sarà distrutta in un inceneritore. Veniamo a Firenze e torniamo sui temi legati al cambiamento climatico. La resilienza passa anche dalle città, da come le si progettano. Da tempo i temi della riforestazione urbana e della depavimentazione sono al centro del discorso politico. Nei mesi scorsi il comune di Firenze con la sindaca Funaro aveva annunciato l'idea di strade verdi depavimentate, completamente alberate. Oggi ha precisato meglio il progetto: saranno due per ogni quartiere da scegliere insieme ai cittadini e insieme alla sovrintendenza in base ai vincoli presenti. Potranno essere percorse dalle auto ma solo a bassa velocità e saranno senza parcheggi. Saranno pronte entro la fine della legislatura. Nel frattempo, assicura la sindaca, prosegue l'impegno, il confronto con la sovrintendenza per la riprogettazione sempre più in chiave verde delle piazze storiche, da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Repubblica a Piazza dell'Unità e anche Piazza del Carmine, e anche per trovare soluzioni innovative per quelle piazze, come ad esempio Piazza Bartali nel quartiere
7: in fronte, che è quello
1: nel quartiere 3, dove la presenza di parcheggi sotterranei impedisce la piantumazione degli alberi. Sentiamo appunto la sindaca.
7: Un fronte che è quello delle strade alberate, esperienze di questo tipo ci sono sia in Europa sia in altri paesi extraeuropei, che sono esperienze positive che abbassano davvero la temperatura, e partiremo con una sperimentazione per due strade per quartiere, strade dedicate ai cittadini, strade dedicate ai pedoni, soprattutto con filari di alberi che rendono tutte le strade ombreggiate. E in più c'è la volontà da parte mia di un confronto con la sovrintendenza per capire quali sono le strade e quali sono le piazze, non solo dove si possono piantare alberi, ma anche quei luoghi dove si può togliere asfalto per cercare di abbassare il più possibile il calore. Ormai viviamo dei cambiamenti, l'abbiamo visto dalle temperature che ci sono state ultimamente. Noi abbiamo avuto codice rosso consecutivo per un tempo molto prolungato. C'è bisogno di mettere in campo risposte che sono straordinarie e non ordinarie per fronteggiare questi cambiamenti.
8: Che tempi vi siete dati per vederle realizzate?
7: Per vederle realizzate ci siamo dati un obiettivo largo, che è quello della primavera, prima della scadenza del mandato. Ovviamente se riusciremo a realizzarle in tempi più rapidi saremo felici di farlo. È chiaro che bisogna riprogettare complessivamente 10 strade, per cui è un lavoro importante e lungo, non solo per la progettazione ma soprattutto in quelle strade dove ci sono dei vincoli legati alla sovrintendenza, dove è necessario un confronto. Poi guardate, noi abbiamo in programmazione in Piazza della Repubblica la piantumazione degli alberi, nel nuovo progetto di Piazza dell'Unità anche lì sono previste alberature, nel progetto di Piazzale Vittorio Veneto anche lì c'è prevista, oltre all'asfalto da togliere, inserire il terreno drenante, anche la parte delle piantumazioni. Come in Piazza Beccaria, noi stiamo lavorando in tutte le progettazioni che stiamo facendo per realizzarlo con materiali sostenibili e soprattutto con tanto verde. Ovviamente vogliamo avviare anche tutto un lavoro su quelle piazze dove sotto ci sono i parcheggi e dove le piantumazioni degli alberi non possono essere fatte, perché c'è necessità di ombreggiare anche quelle piazze, per cui lavoreremo per studiare e trovare dei metodi per fare in modo che anche quelle piazze possano essere ombreggiate.
1: In chiusura una notizia che riguarda la Fiorentina, il festeggiamento del centenario dalla fondazione della squadra. Questa settimana partono le celebrazioni ufficiali in molte vie del centro, ci sono già tante bandiere viola esposte alle finestre. Domani dalle 21 in Piazza Santa Maria Novella, primo evento per i tifosi, il corteo organizzato dalla Curva Fiesole che passerà dalle vie del centro, ritrovo dalle ore 19, Piazza Santa Maria Novella. Tra le celebrazioni anche la maxi installazione con la scritta V100 là, viola in qualche modo, scritto però con i numeri, al Piazzale Michelangelo, le illuminazioni a tema. Nella notte del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola, saranno illuminati alcuni dei luoghi simboli della città, dalle porte storiche, la Basilica di Santa Croce, quella di Santa Maria Novella e loggiato degli Innocenti. Diventerà viola anche il David in Piazzale Michelangelo, il Biancone in Piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi. In corso fino al 13 settembre poi la mostra 100 anni di Fiorentini con le foto dell'archivio Fotolocchi. Allo stadio Franchi il 29 agosto alle 18:30 per l'esordio casalingo in Serie A contro il Frosinone. A fine partita ci sarà uno spettacolo celebrativo per i 100 anni, alla presenza del presidente Commisso, che vedrà tra l'altro anche una ulteriore iniziativa. Il 2 settembre prossimo alle 20 sempre il Franchi ospiterà una sfida speciale, quella tra la formazione composta dalla Fiorentina Legends e una selezione delle operazioni Nostalgia All Star. In campo big come Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale, Roberto Baggio e Gabriel Batistuta. Questa è l'ultima notizia, le 14:22 minuti, ci fermiamo qua, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo. Newsbox torna domani alle 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimetti in sintonia su Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
10: Community Radio.

0: continua l'estate del rifugio Casalgiogo. Il 5-6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casalgiogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignoli. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il Bivio A1 con planare Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra Barberino del Mugello e Galleria Colle. In A1 in direzione Bologna, veicolo leggero in avaria tra Arezzo e Valdarno, raccomandata la massima prudenza. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il Bivio con la A15 Parma-La Spezia. In Fipili al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio-Via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Cantieri a Firenze segnaliamo nuovo asfalto in via Etruria e lavori pubblici acqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella spicca nel coro di messaggi di solidarietà e fiducia nel futuro che si rincorrono nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia. Una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 ha dato il via alle commemorazioni del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e altri centri abitati, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Molto è stato fatto per la ricostruzione e non vogliamo fermarci. Le parole anche della Premier Meloni, attesa da Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i cosiddetti paesi volenterosi, presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania, mentre la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev da 6,1 miliardi. Stiamo vivendo un momento molto difficile, ma il paese non cadrà, dice Zelensky parlando alla popolazione. Sul campo, nuovo attacco russo alla periferia di Kharkiv con 3 vittime. I detriti di un drone hanno colpito un asilo nido a Krasnodar, vittime 2 bambini. Colpito anche un palazzo a Cherniv, 15 feriti. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica proprio da Teheran il viceministro degli esteri Garibabadi in un messaggio su X. Intanto nel Mar Rosso, non lontano dalla città saudita di Yanbu, una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta che ha provocato un incendio sul ponte principale della nave. Non si segnalano vittime o danni per l'ambiente. La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola che non era stata vaccinata. La maggioranza dei contagiati sono minori ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Tutta la famiglia è stata sottoposta a profilassi antibiotica. Formula 1, bella vittoria ieri in Olanda del campione iridato, il britannico Norris, su McLaren, a seguire la Mercedes di Kimi Antonelli, che consolida il primato in classifica, e il suo compagno di scuderia Russell. Fuori dal podio le Ferrari, quarto e quinto Hamilton e Leclerc, in una gara con distacchi ai minimi in cui si è rivelato determinante l'esito delle qualifiche. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ti bacio figlia mia, perché non ti ho mai visto e non ti vedrò mai. Ti bacio perché

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoli. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra Barberino del Mugello e Galleria Colle. In A1 in direzione Bologna, veicolo leggero in avaria tra Arezzo e Valdarno, raccomandata la massima prudenza. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. In Fipilì al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio-Via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria a Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Cantieri a Firenze segnaliamo nuovo asfalto in via Etruria e lavori pubblici acqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

c'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni, attesa tra poco da Amatrice, che commemora il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal Cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il Capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio da Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce parlando da Kiev il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Cramontana, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. Per l'Italia, in testa al medagliere, si tratta del 14° oro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Continua l'estate del rifugio Casal Giogo. Il 5 e 6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Prudenza in direzione Roma per un mezzo in avaria tra il bivio con la variante e Calenzano al chilometro 268 e 900. In A11 in direzione Pisa, traffico a rilento tra Pistoia e Montecatini Terme per un mezzo in avaria. In Fipilì al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio-Via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Cantieri a Firenze, segnaliamo nuovo asfalto in via Etruria e lavori pubblici acqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Thank you.
1: (366) 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
2: I castagnetti in fiamme fanno un odore strano, i nostri discorsi seri di

facevi risorgere binari morti e ricucivi polsi a tutti. Facevi risorgere binari morti per portarci al discount a fare acquisti.

delle nostre giornate che sono state ristrutturate, di tutti gli altri libertini che sono stati biodegradati.

sonnetto in fiamme fanno un odore strano. E i nostri discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti, scappati.

realtà in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, 2 km di coda tra Val di Chiana e Monte San Savino per un mezzo in avaria. Code anche tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna, code a tratti tra il bivio A1 con planale Firenze Nord e il bivio con la variante. In A12 in direzione Rosignano, prudenza per incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo al chilometro 178 e 500. In FIPI al momento il traffico scorre regolare sull'intera tratta. Per lavori programmati sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio-Via Lucca, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria a Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Domani sera la fiaccolata dei tifosi per il centenario della Fiorentina. Scattano i provvedimenti di circolazione. Altre info sui nostri canali web. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoli. In A1 in direzione Bologna, 2 km di coda tra Val di Chiana e Monte San Savino per un mezzo in avaria. Code anche tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna, code a tratti tra il bivio A1 con planale Firenze Nord e il bivio con la variante. In direzione a Roma, traffico rallentato tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per materiale disperso in carreggiata. In A12 in direzione Rosignano, prudenza per incidente da Colle Salvetti e Rosignano Marittimo al chilometro 178 e 500. In Fipili coda in uscita da Stassigna per chi proviene da Firenze per viabilità esterna congestionata. Per lavori di manutenzione alla linea tranviaria a Firenze in piazza San Marco prorogate fino al 26 agosto le modifiche alla viabilità. Domani sera la fiaccolata dei tifosi per il centenario della Fiorentina. Scattano i provvedimenti di circolazione. Altre info sui nostri canali web. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Mova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

In fact, nobody's friend has got nothing.

continua l'estate del rifugio Casal Giogo. Il 5-6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.
1: Fuori brutto, tengo chiuso. Niente filtra, tutto buio. Come in un videogame, sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto. Forse è l'ora di lasciarsi andare. Di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

0: White Noise.
1: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

È teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali leggeri.

cosa hai fatto oggi. Tanto tutti in fondo siamo mostri. Siamo mostri. Siamo mostri. Siamo mostri. Stamattina mi crolla la faccia, ieri sera non ero così vecchia. Domani

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene, arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Ciao a tutte e a tutti. Questa è Base Luna Chiama Terra, il vostro viaggio sonoro nella musica psichedelica. In diretta sulle quadrifoniche frequenze di Nova Radio Città Futura.

prossima ora vi guideremo verso nuovi reami di consapevolezza, senza limiti, attraverso la naturale purezza dei pensieri indeterminati, passati, presenti e futuri.

che pulsa dentro ognuno di noi. E ricordate, stiamo parlando di metamorfosi. Stiamo parlando di come un bruco diventa farfalla. Stiamo parlando di come diventare una farfalla. Restate sintonizzati. Il viaggio sta per cominciare.

Questa sera, amiche e amici di Baseluna, vi proponiamo un'interessante versione psych-pop del brano famosissimo del 1997 dei Verve, Bittersweet Symphony, riarrangiato e reinterpretato dagli Space Phase. Il brano fa parte del loro ultimo album, Lunar Manor, uscito ad agosto, che ovviamente vi invitiamo ad ascoltare. Non è facile misurarsi con un brano così famoso e identificativo, ma la versione degli Space Phase ci è piaciuta fin dal primo ascolto. E per questo ve la proponiamo qui, a Psycover, la selezione di brani rock reinterpretati in chiave psych di Baseluna. Proviamo a immaginarci ora l'iconico video di Bittersweet Symphony, dove Richard Ashcroft sbatte, camminando per le strade di Londra contro le persone che incrocia, in una versione più colorata e lisergica, ma con la musica degli Space Phase di sottofondo. Anche questa è Baseluna Chiama Terra.

Shimmer, moonlight on the snow. Moonlight on the snow.

A constant reminder that I'm getting old.

Yep.